Shaffere Wirala, la sei ti JT di Dima, uno per la presidenta ma tu che, mo afternoon drive, anche calorai, omo grega manta ha tu free vax, got 3 to 6 jump packs, on Lekwa FM 91.0.

0: nna dikakapa di kile di a nna megale ba eta pele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the vibe.
1: Ke le kwa FM ba fethu 91.0 ba re the heartbeat of the vibe.